0: figurati. Se t'amo con acclama, ci t'amo me l'amore.
1: Su, su.
0: Germaname, chi ne partirà pa? Carmen, se mo che ti si vrà.